0: questa sciocchezza.
1: Dimmi così.
0: Come sarebbe a dire?
1: Tra boutique e caffè.
0: Caffè, figurati, fa diventare così nervosi.
1: Mangi roast beef.
0: Beh, lo odio.
1: Bevi solo frappè.
0: Ma naturalmente.
1: Ma perché?
0: Perché mi piace.
1: Oh no.
0: Figurati, sono a volte tu.

0: 4, 7, 2 e 3.
1: Pronto?
0: Il più bello sei tu.
1: Come dice, signorina?
0: Il mio nome è Lili.
1: Ha detto che si chiama Lili.
0: Spettinato così.
1: Oddio, spettinato proprio.
0: Tu mi piaci di più.
1: Signorina, ci siamo conosciuti forse a Parigi?
0: Oh no.
1: Beh, allora Frosinone.
0: No.

0: sapete che
1: di chiamarti Gigi.
0: No, Salvatore sogno, adesso chiamo Gigi a te cuore.
1: Così
0: non so diviso Gigi e Ciriga Ciriga però.
1: Tra boutique e caffè.
0: A Gia si sparsa la voce però.
1: Mangi rosbif.
0: Odio pure il bucatino alla matriciana però.
1: Bevi solo frappè.
0: E macellai la bicicletta.
1: Fate
0: e fatti la pedalata.
1: Oh, no.
0: Ma insomma se posso sapere con chi vuole parlare.
1: Resta sempre così.
0: No, brigadiere voglio essere promosso.
1: Col musetto pulito.
0: I baffi mi faccio crescere.